siyasa da uzina malo suudinwa andiro she bayanzu da lenye pulende tamtam mare lansumande gambeja andiro bayanzu da asirin da jiklewan andi akran sano.

0: 아마 그 마이야 로바이면 시야에 붙은 브르트름은 여러서 없사살인.
1: 이래.
0: 아요 고르만 알아보 베이시크마라 알아보 하라타마르 부자르네라 두핀딘 엔진 왜 두핀디
1: 이래.
0: 요 고르만 아마 클로루포 알아보 시마르 구르자니로 부드러 탑사야네라 두핀딘 엔진 여러살라진
1: 이래.
0: 아마 가루와 베이시크마라 시 알아보아리 가루안드니로 콜자야 아 네라 두디오르니로 가루아리 탑사인
1: 이래.
0: amma shakare kwaljar wala na ma sha Allah bu harata ma da shakare zir naira liyar lar amma kulu lippo ni hata ma da shi nyiro naira yar ya kuro saladin ala boyde yo ko amma ngalo ndi yar kama ran ngalo bulla de shi a shakare zar naira do fallin yar tiyon kuro ashe mi har ma naira yar usare yo kuro ngalo kimi yar kama ran shakare zar do fallin yar arakan shi shakare gana mar do fallin yar un
1: jire
0: hasham kozun alama shi shakalen ziyara ran kuso
1: jire
0: ayo kurman shinkafa da suru shawa ma da shakalen zan yara dufalin yar tulurin
1: jire
0: akur dufalin yar ran kina yin bai
1: a bulla o
0: gajin da kudo na
1: shinkafa bulla o
0: shinkafa bulla suru shawa ma da ka kallon gai
1: a yo bulla
0: yara dufalin yar tulurin shakare kura ma da
1: jire
0: amma shakare gana dubale rara kana be yanayin numshawan zai dubalin yar uwan nan be yar ta wannan be yanayin numshawan zai lankara ayo kurun gajin da yare kuma ro kama ci kasu yan gajin sirri sa hasha wa zana ma shakuwa da naira yar ara kusa yar ara karfi unso shagon ma yar tulore yau ne
1: gila
0: dari don shi kuma da mare shi kuma ra ta kare da yar ara kan gala ta wani kare aka sai da kaske zaka da silenci ne
1: gila ushe umar habib daji shi alabara customer a kadai adiro umar habibe gulzuna kasu gambore in karadi yasuka daji go kam gari gana assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: da wata kliya numa najin
2: umar muhammad manajin
1: gida umar muhammad ya fantin
2: wa fantin na
1: fantin
2: da kare ka su ya ala
1: amin
2: ala adiro
1: amin ta muna yi kudum
2: sauna wala aje fa falla wannan galo kin
1: yawa a wuri fa da ma gulle
2: sauna alkalami a dawaya a dawarin sokori sokori da kuma kofar gozain da yake duba da kirne ramiya je kura bulun ga zain ma su kirne rafi ko kantin na
1: a fanti
2: alkalami da ingila ingila ma su go har ne rafi ne su ci ne ramiya rai dai ne ramiya are tare ma ji da gungo
1: sai are are ndaye taman are jo bale zana umar muhammad adiro taman adaya kurman taman awai alarmi a gulzu daji zo marungala lokta da kakallin daji fulai nan diro kiya nga wadan kurun da kuye koyen wala
3: bana adam tara ran bani na tato tara ran bani na tato Ima komi nera de ondo wasko Ima komi nera de pari wasko Mutuwa ma nera de wando wasko Torayama ma nera de pari wasko Achandunge nera de pari minu Achandunge nera de pari minu Nautala ma nera de pari minu Jautala ma de zomaram male dinu Patin ma zomaram male dinu Kasu kasu mara lizi kantu kantuna porumbai kidau yadirangaro jagai wabi puya wabi maro jagai yawu yawu magna dai nina kami sunaram matulu endu gari kami sunaram matulu nina kami tala dosu kani gari kami tala dosu kangana astalaro leharo kadino astalaro leharo kadine
1: Yeah.
3: mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare mare m